Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 22 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.500 5/6, polarizzazione orizzontale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 22 settembre. Il presidente Erdogan auspica un nuovo slancio nelle relazioni tra Turchia e Stati Uniti. L'inviato statunitense afferma che verrà risolta la disputa tra Stati Uniti e Turchia sugli S-400. Trump esorta Zelensky a non colpire le raffinerie di diesel russe e il Regno Unito fornirà un supporto militare limitato all'Arabia Saudita contro gli Houthi. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia e gli Stati Uniti devono

acquisire nuovo slancio, superando le barriere che separano i due alleati. Il presidente Erdogan ha sottolineato l'importanza di promuovere la cooperazione nell'industria della difesa, sia a livello bilaterale che nell'ambito della NATO, ampliando al contempo la collaborazione nei settori dell'energia nucleare, del GNL, dell'aviazione civile e dell'alta tecnologia. Erdogan ha dichiarato che le opportunità di produzione congiunta sarebbero nell'interesse reciproco, aggiungendo che aziende turche possono ora investire negli Stati Uniti. Il presidente turco ha espresso fiducia nel fatto che la Turchia diventerà uno dei primi 10 esportatori nel settore della difesa e rimarrà un'isola di stabilità in mezzo alle crisi regionali. L'ambasciatore statunitense in Turchia e inviato speciale per la Siria e l'Iraq, Tom Barak, ha dichiarato che verrà risolta la controversia sull'acquisto da parte della Turchia del sistema di difesa aerea russo S-400. Parlando a New York, Barak ha affermato che i team statunitensi e turchi stanno lavorando instancabilmente su questioni bilaterali e regionali, descrivendo al contempo le relazioni come più strette che mai. Barak ha spiegato che la controversia sul S-400 deriva dalla legislazione statunitense, inclusa la CATSA, e dai requisiti relativi allo stato operativo e alla proprietà del sistema. Barak ha affermato che la questione è ancora oggetto di discussione, definendola non una questione critica, ma una questione di relazione.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Secondo quanto riportato dal Financial Times, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, citando la preoccupazione per l'aumento dei prezzi del carburante. Un alto funzionario ucraino ha affermato che Diesel è stato il punto centrale del messaggio di Trump durante la telefonata di domenica. Trump ha poi scritto che la Russia aveva perso il controllo della sua industria del gasoil poiché le raffinerie rimanevano fuori servizio. Trump ha affermato che la guerra deve finire, avvertendo che il mondo intero soffre a causa dell'aumento dei costi del carburante e delle migliaia di morti ogni mese. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha confermato che il Regno Unito fornirà un sostegno militare limitato all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Burnham ha affermato che la Royal Air Force fornirà rifornimento in volo agli aerei sauditi nell'ambito di un accordo temporaneo che durerà di diverse settimane e soggetto a revisione. Funzionari britannici hanno dichiarato che un aereo cisterna Voyage della RAF entrerà in azione nei prossimi giorni, fornendo supporto ai jet sauditi impegnati in missioni difensive. Burnham ha affermato che questa mossa garantirà gli interessi della Gran Bretagna e dell'intera regione e manterrà aperti i canali marittimi vitali per il trasporto del petrolio. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
0: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, i primi della Palestina e le storie nascoste. Continuiamo il nostro viaggio sulle tracce del passato alla scoperta delle storie raccontate dalle pietre, degli edifici e dalle antiche città. Oggi facciamo rotta verso Gerusalemme per svelare i segreti di quella straordinaria cupola dorata che dà

secoli si innalza verso il cielo, la cupola della roccia. Secondo voi l'architettura è fatta soltanto di pietre? Io credo che il suo segreto non sia nascosto soltanto tra le pietre, ma anche nella geometria, nella luce e nel suono di questa struttura. Venite, scopriamolo insieme! Se dalle strette strade della città vecchia alzate lo sguardo nel vasto cortile della moschea di Al-Aqsa, vedrete quella sagoma che risplende in tutta la sua maestosità, una cupola dorata che porta la luce del giorno come una corona, la cupola della roccia. La costruzione della cupola della roccia, iniziata alla fine del VII secolo per ordine del califfo Umayyade Abd al-Malik in Marwan, fu completata nel 691-692. Due figure emersero in particolare durante i lavori, Raja ibn Haiva e Yazid ibn Salam. Importanti studiosi della generazione dei Tibun, ovvero la prima generazione dei sapienti musulmani che ebbero modo di conoscere i compagni della profeta. Nel costruire questo edificio, gli Umayyadi attinsero all'eredità artistica di diverse civiltà, dando vita a una nuova concezione dell'estetica islamica, con elementi dell'arte bizantina e sassanide. Questa struttura unica è diventata una delle più antiche grandi opere monumentali del mondo islamico, giunte fino ai nostri giorni. E il segreto di questo monumento, che ha attraversato i secoli, era nascosto nel suo stesso progetto fin dall'inizio. Questa forma non è una scelta causale, è uno degli elementi fondamentali che determinano l'impianto centrale dell'edificio e l'intera sua geometria. La forma ottagonale conferisce alla struttura un forte senso di simmetria ed equilibrio. La roccia sacra al centro della cupola della roccia è circondata da due anelli concentrici di colonne. L'anello interno è composto da quattro grandi pilastri e 12 colonne. Le pareti ottagonali esterne racchiudono e completano questa struttura. Qui la geometria non è soltanto un ornamento visibile agli occhi, è un sistema invisibile che organizza lo spazio dell'edificio e ne garantisce l'armonia. Al centro esatto di tutto questo ordine matematico si trova una roccia naturale con un diametro compreso tra 13 e 18 metri e un'altezza di quasi 2 metri dal suolo. Questa roccia custodisce una delle memorie religiose più radicate nella storia dell'umanità. Secondo la tradizione islamica, durante la notte del Miraj, il profeta Muhammad sarebbe asceso al cielo da questo luogo. Nella tradizione ebraica, la roccia è associata alla storia del profeta Abramo, mentre nelle tradizioni cristiane prevalgono interpretazioni che la collegano all'antico tempio di Gerusalemme e ad altri luoghi sacri. Per molto tempo sono nate leggende tramandate di bocca in bocca secondo cui la roccia sarebbe rimasta sospesa nell'aria. In realtà, sotto la roccia si trova uno spazio noto come Ibr al-Arwa, ovvero il pozzo delle anime. Questo luogo è stato oggetto di diverse narrazioni religiose nel corso dei secoli. Quando al centro di un edificio viene collocata non una pietra lavorata, ma una roccia naturale di queste dimensioni, l'edificio inizia a circondarla, quasi a proteggerla. Anche nel progetto della cupola della roccia, la struttura non elimina la formazione rocciosa naturale, ma la pone al centro e si sviluppa intorno ad essa. Ora, alzando lo sguardo dalla roccia verso l'alto, arriviamo al punto in cui la matematica incontra il cielo, la cupola. La cupola, che dall'esterno appare dorata, non è interamente realizzata in oro. Costruita su una struttura portante in legno, nel corso della storia è stata sottoposta a diversi interventi di restauro e la sua superficie esterna è stata rinnovata in varie epoche. L'aspetto dorato che

0: Vediamo oggi da lontano è dovuto al rivestimento dorato delle superfici esterne. La cupola, con un diametro di circa 20 metri, si innalza sulla struttura portante centrale. Quattro pilastri e 12 colonne costituiscono gli elementi fondamentali di questo sistema strutturale. Il peso viene trasferito dal centro agli elementi portanti disposti intorno, consentendo alla struttura di mantenersi in equilibrio geometrico. Una cupola in realtà non sostiene il cielo, calcola come sostenere il peso del cielo. Pensare che l'edificio sia costituito soltanto da pietra e legno sarebbe riduttivo. Qui anche la luce è parte dell'architettura. Quando la luce del giorno che filtra dalle finestre incontra i mosaici in vetro dorato, le vetrate colorate e le superfici marmoree, cambia l'atmosfera dello spazio. La luce quindi non si limita a illuminare l'interno, rende visibile l'architettura stessa. Gli architetti hanno tenuto conto non solo della posizione delle pareti e dei larghi, ma anche del mondo in cui la luce entra in contatto con queste superfici. E il suono? Il marmo, le ampie superfici in pietra, gli archi e la cupola centrale influenzano il modo in cui il suono si proroga e riecheggia nello spazio. Una parola pronunciata sotto la cupola, riflettendosi sulle superfici, continua a risuonare per qualche istante nell'ambiente. Così all'architettura che vediamo con gli occhi si aggiunge un'altra dimensione che percepiamo con l'udito. Nell'arte e nell'architettura islamica la geometria svolge un ruolo fondamentale. La cupola della roccia non è soltanto un edificio, ma una successione di proporzioni. Questo ordine geometrico, che si ripete sulle superfici, contiene elementi della tradizione visiva regionale dell'epoca, ma contribuisce anche alla formazione di un nuovo linguaggio estetico islamico. L'architettura e la decorazione della cupola della roccia, reinterpretando infatti elementi provenienti dall'arte bizantina e sassanide, dando vita a una concezione visiva originale. Qui la geometria non è un semplice ornamento superficiale che riempie gli spazi. Attraverso la ripetizione, la simmetria e le proporzioni diventa un alfabeto estetico che rende visibile il senso dell'ordine. Questo linguaggio geometrico, che si svilupperà nell'arte islamica nel corso dei secoli, non si limiterà a decorare le superfici architettoniche, ma conferirà loro ritmo e armonia. Un altro dettaglio importante da riconoscere sulla cupola della roccia è che non si tratta di una moschea nel senso classico del termine, è un monumento sacro che circonda la roccia sacra al suo centro e la pone al centro dell'intera struttura. Nel corso della storia diversi governi hanno lasciato sull'edificio le tracce della propria epoca. Durante il califfato abbasite di Al-Ma'mun furono apportate modifiche alle iscrizioni. Nel XII secolo, quando i crociati conquistarono Gerusalemme, la roccia sacra fu ricoperta di marmo e l'edificio fu trasformato in una chiesa. Nel 1187, dopo aver riconquistato Gerusalemme, Salah al-Din Ayyubi rimosse questi rivestimenti in marmo e molti altri elementi lasciati dal periodo crociato, ripristinando l'identità islamica dell'edificio. Durante il periodo ottomano, invece, Solimano il Magnifico fece eseguire un importante intervento di restauro. I mosaici esterni risalenti al periodo Omayyade furono sostituiti con piastrelle di Isnik, mentre alle finestre furono aggiunte decorazioni in stucco traforato. La cupola della roccia divenne quasi un edificio che, sulla base dell'eredità Omayyade, porta anche le profonde tracce dell'arte ottomana. Oggi invece la manutenzione e la conservazione e la gestione di questo monumento unico vengono portate avanti attraverso una struttura istituzionale fondata su basi storiche e giuridiche. L'edificio si trova sotto la custodia Hashemita della Giordania, esercitata attraverso l'amministrazione dei beni religiosi islamici di Gerusalemme, che fa capo al Ministero giordano dell'Awqaf. Le istituzioni sostenute dalla Giordania svolgono un lungo tempo un ruolo importante nella manutenzione, nella conservazione e nei lavori di restauro dei luoghi sacri islamici di Gerusalemme. Anche le fonti dell'UNESCO sottolineano la necessità di preservare lo status quo storico del complesso di Al-Aqsa, Haram al-Sharif e il ruolo degli Awqaf giordani di Gerusalemme. A livello internazionale, UNESCO, mantenendo la città vecchia di Gerusalemme e le sue mura nella lista del patrimonio mondiale in pericolo, porta avanti decisioni e meccanismi di tutela volte a preservare il patrimonio culturale dell'area, riconosciuto a livello globale. Nel 2026, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di mantenere invariato lo status della città vecchia di Gerusalemme e delle sue mura nella lista del patrimonio mondiale. In questo modo, la tutela di fatto del luogo sul terreno e il sistema internazionale di protezione del patrimonio culturale procedono parallelamente. Tuttavia, nonostante questo status giuridico internazionale e questa tutela storica, Gerusalemme e la Moschea di Al-Aqsa sono ancora oggi teatro di forti tensioni e di controversie legate agli interventi sul sito. Nella decisione dell'UNESCO viene sottolineata la necessità di rispettare lo status quo storico del complesso Haram al-Sharif, Moschea di Al-Aqsa, e di preservare l'integrità culturale dell'area. Allo stesso tempo, le incursioni provocatorie, i rituali religiosi e le tensioni legate all'uso del luogo sacro rientrano anche essi tra le questioni affrontate nell'ambito della tutela internazionale. In questi periodi di tensione, anche le restrizioni all'accesso dei musulmani palestinesi alla moschea di Al-Aqsa sono state sollevate in diverse occasioni. Preservare il tessuto spirituale e l'identità storica di Gerusalemme e della Moschea di Al-Aqsa significa proteggere non solo il patrimonio di oggi, ma anche quello condiviso dalle generazioni future. Per questo motivo, la tutela dello status quo storico e dell'integrità culturale del luogo sacro continua ad essere uno dei temi più importanti dei meccanismi internazionali di protezione. Nonostante tutte queste pressioni, da oltre 1300 anni la cupola della roccia continua ad ergersi con solennità nello stesso luogo sacro. Le epoche sono cambiate, le città sono passate sotto i diversi governi, sono stati realizzati interventi di restauro, ma la roccia al suo centro e quell'eccezionale struttura geometrica che la circonda hanno preservato attraverso i secoli l'identità fondamentale dell'edificio. Forse il segreto più grande della cupola della roccia è che non porta il peso della pietra, ma quello del tempo. Cari ascoltatori, nel prossimo episodio scenderemo nel buio tunnel nascosti sotto le strade di pietra di alcune città. Seguiremo le tracce dei sistemi difensivi dell'epoca e dell'eredità della difesa in questa regione. A presto!
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 22 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.535/6, polarizzazione orizzontale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 22 settembre. Il presidente Erdogan auspica un nuovo slancio nelle relazioni tra Turchia e Stati Uniti. L'inviato statunitense afferma che verrà risolta la disputa tra Stati Uniti e Turchia sugli S-400. Trump esorta Zelensky a non colpire le raffinerie di diesel russe e il Regno Unito fornirà un supporto militare limitato all'Arabia Saudita contro gli Houthi. Adesso passiamo al notizie.

Turche possono ora investire negli Stati Uniti. Il presidente turco ha espresso fiducia nel fatto che la Turchia diventerà uno dei primi 10 esportatori nel settore della difesa e rimarrà un'isola di stabilità in mezzo alle crisi regionali. L'ambasciatore statunitense in Turchia e inviato speciale per la Siria e l'Iraq, Tom Barak, ha dichiarato che verrà risolta la controversia sull'acquisto da parte della Turchia del sistema di difesa aerea russo S-400. Parlando a New York, Barak ha affermato che i team statunitensi e turchi stanno lavorando instancabilmente su questioni bilaterali e regionali, descrivendo al contempo le relazioni come più strette che mai. Barak ha spiegato che la controversia sul S deriva dalla legislazione statunitense, inclusa la CATSA, e dai requisiti relativi allo stato operativo e alla proprietà del sistema. Barak ha affermato che la questione è ancora oggetto di discussione, definendola non una questione critica, ma una questione di relazione.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Secondo quanto riportato dal Financial Times, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, citando la preoccupazione per l'aumento dei prezzi del carburante. Un alto funzionario ucraino ha affermato che Diesel è stato il punto centrale del messaggio di Trump durante la telefonata di domenica. Trump ha poi scritto che la Russia aveva perso il controllo della sua industria del gasoil poiché le raffinerie rimanevano fuori servizio. Trump ha affermato che la guerra deve finire, avvertendo che il mondo intero soffre a causa dell'aumento dei costi del carburante e migliaia di morti ogni mese. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha confermato che il Regno Unito fornirà un sostegno militare limitato all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Burnham ha affermato che la Royal Air Force fornirà rifornimento in volo agli aerei sauditi nell'ambito di un accordo temporaneo che durerà di diverse settimane e soggetto a revisione. Funzionari britannici hanno dichiarato che un aereo cisterna Voyage della RAF entrerà in azione nei prossimi giorni, fornendo supporto ai jet sauditi impegnati in missioni difensive. Burnham ha affermato che questa mossa garantirà gli interessi della Gran Bretagna e dell'intera regione e manterrà aperti i canali marittimi vitali per il trasporto del petrolio. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
0: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, i primi della Palestina e le storie nascoste. Continuiamo il nostro viaggio sulle tracce del passato alla scoperta delle storie raccontate dalle pietre, degli edifici e dalle antiche città. Oggi facciamo rotta verso Gerusalemme per svelare i segreti di quella straordinaria cupola dorata che da secoli si innalza verso il cielo, la cupola della roccia. Secondo voi l'architettura è fatta soltanto di pietre? Io credo che il suo segreto non sia nascosto soltanto tra le pietre, ma anche nella geometria, nella luce e nel suono di questa struttura. Venite, scopriamolo insieme! Se dalle strette strade della città vecchia alzate lo sguardo, nel vasto cortile della moschea di Al-Aqsa vedrete quella sagoma che risplende.

splende in tutta la sua maestosità, una cupola dorata che porta la luce del giorno come una corona, la cupola della roccia. La costruzione della cupola della roccia, iniziata alla fine del VII secolo per ordine del califfo Umayyade Abd al-Malik in Marwan, fu completata nel 691-692. Due figure emersero in particolare durante i lavori: Raja ibn Haiva e Yazid ibn Salam. Importanti studiosi della generazione dei Tibun, ovvero la prima generazione dei sapienti musulmani che ebbero modo di conoscere i compagni del profeta. Nel costruccio, gli Umayyadi attinsero all'eredità artistica di diversa civiltà, dando vita a una nuova concezione dell'estetica islamica, con elementi dell'arte bizantina e sassanide. Questa struttura unica è diventata una delle più antiche e grandi opere monumentali del mondo islamico, giunte fino ai nostri giorni. E il segreto di questo monumento, che ha attraversato i secoli, era nascosto nel suo stesso progetto fin dall'inizio. Questa forma non è una scelta causale, è uno degli elementi fondamentali che determinano l'impianto centrale dell'edificio e l'intera sua geometria. La forma ottagonale conferisce alla struttura un forte senso di simmetria ed equilibrio. La roccia sacra al centro della cupola della roccia è circondata da due anelli concentrici di colonne. L'anello interno è composto da quattro grandi pilastri e 12 colonne. Le pareti ottagonali esterne racchiudono e completano questa struttura. Qui la geometria non è soltanto un ornamento visibile agli occhi, è un sistema invisibile che organizza lo spazio dell'edificio e ne garantisce l'armonia. Al centro esatto di tutto questo ordine matematico si trova una roccia naturale con un diametro compreso tra 13 e 18 metri e un'altezza di quasi 2 metri dal suolo. Questa roccia custodisce una delle memorie religiose più radicate nella storia dell'umanità. Secondo la tradizione islamica, durante la notte del Miraj, il profeta Muhammad sarebbe asceso al cielo da questo luogo. Nella tradizione ebraica, la roccia è associata alla storia del profeta Abramo, mentre nelle tradizioni cristiane prevalgono interpretazioni che la collegano all'antico tempio di Gerusalemme e ad altri luoghi sacri. Per molto tempo sono nate leggende tramandate di bocca in bocca secondo cui la roccia sarebbe rimasta sospesa nell'aria. In realtà, sotto la roccia si trova uno spazio noto come Ibr al-Arwa, ovvero il pozzo dell'anime. Questo luogo è stato oggetto di diverse narrazioni religiose nel corso dei secoli. Quando al centro di un edificio viene collocata non una pietra lavorata, ma una roccia naturale di queste dimensioni, l'edificio inizia a circondarla, quasi a proteggerla. Anche nel progetto della cupola della roccia, la struttura non elimina la formazione rocciosa naturale, ma la pone al centro e si sviluppa intorno ad essa. Ora, alzando lo sguardo dalla roccia verso l'alto, arriviamo al punto in cui la matematica incontra il cielo, la cupola. La cupola, che dall'esterno appare dorata, non è interamente realizzata in oro. Costruita su una struttura portante in legno, nel corso della storia è stata sottoposta a diversi interventi di restauro e la sua superficie esterna è stata rinnovata in varie epoche. L'aspetto dorato che vediamo oggi da lontano è dovuto al rivestimento dorato delle superfici esterne. La cupola, con un diametro di circa 20 metri, si innalza sulla struttura portante centrale. Quattro pilastri e 12 colonne costituiscono gli elementi fondamentali di questo sistema strutturale. Il peso viene trasferito dal centro agli elementi portanti disposti intorno, consentendo alla struttura di mantenersi in equilibrio geometrico. Una cupola in realtà non sostiene il cielo, calcola come sostenere il peso del cielo.

0: pensare che l'edificio sia costituito soltanto da pietra e legno sarebbe riduttivo. Qui anche la luce è parte dell'architettura. Quando la luce del giorno che filtra dalle finestre incontra i mosaici in vetro dorato, le vetrate colorate e le superfici marmoree, cambia l'atmosfera dello spazio. La luce quindi non si limita a illuminare l'interno. Rende visibile l'architettura stessa. Gli architetti hanno tenuto conto non solo della posizione delle pareti e dei larghi, ma anche del mondo in cui la luce entra in contatto con queste superfici. E il suono? Il marmo, le ampie superfici in pietra, gli archi e la cupola centrale influenzano il modo in cui il suono si prologa e riecheggia nello spazio. Una parola pronunciata sotto la cupola, riflettendosi sulle superfici, continua a risuonare per qualche istante nell'ambiente. Così all'architettura che vediamo con gli occhi si aggiunge un'altra dimensione che percepiamo con l'udito. Nell'arte e nell'architettura islamica la geometria svolge un ruolo fondamentale. La cupola della roccia non è soltanto un edificio, ma una successione di proporzioni. Questo ordine geometrico, che si ripete sulle superfici, contiene elementi della tradizione visiva regionale dell'epoca, ma contribuisce anche alla formazione di un nuovo linguaggio estetico islamico. L'architettura e la decorazione della cupola della roccia, reinterpretando infatti elementi provenienti dall'arte bizantina e sassanide, dando vita a una concezione visiva originale. Qui la geometria non è un semplice ornamento superficiale che riempie gli spazi. Attraverso la ripetizione, la simmetria e le proporzioni diventa un alfabeto estetico che rende visibile il senso dell'ordine. Questo linguaggio geometrico, che si svilupperà nell'arte islamica nel corso dei secoli, non si limiterà a decorare le superfici architettoniche, ma conferirà loro ritmo e armonia. Un altro dettaglio importante da riconoscere sulla cupola della roccia è che non si tratta di una moschea nel senso classico del termine, è un monumento sacro che circonda la roccia sacra al suo centro e la pone al centro dell'intera struttura. Nel corso della storia, diversi governi hanno lasciato sull'edificio le tracce della propria epoca. Durante il califfato abbasite di Al-Ma'mun furono apportate modifiche alle iscrizioni. Nel secolo, quando i crociati conquistarono Gerusalemme, la roccia sacra fu ricoperta di marmo e l'edificio fu trasformato in una chiesa. Nel 1187, dopo aver riconquistato Gerusalemme, Salah al-Din Ayyubi rimosse questi rivestimenti in marmo e molti altri elementi lasciati dal periodo crociato, ripristinando l'identità islamica dell'edificio. Durante il periodo ottomano, invece, Solimano il Magnifico fece eseguire un importante intervento di restauro. I mosaici esterni risalenti al periodo Omayyade furono sostituiti con piastrelle di Isnik, mentre alle finestre furono aggiunte decorazioni in stucco traforato. La cupola della roccia divenne quasi un edificio che, sulla base dell'eredità Omayyade, porta anche le profonde tracce dell'arte ottomana. Oggi invece la manutenzione e la conservazione e la gestione di questo monumento unico vengono portate avanti attraverso una struttura istituzionale fondata su basi storiche e giuridiche. L'edificio si trova sotto la custodia Hashemita della Giordania, esercitata attraverso l'amministrazione dei beni religiosi islamici di Gerusalemme, che fa capo al Ministero giordano dell'Awqaf. Le istituzioni sostenute dalla Giordania svolgono un lungo tempo un ruolo importante nella manutenzione, nella conservazione e nei lavori di restauro dei luoghi sacri islamici di Gerusalemme. Anche le fonti dell'UNESCO sottolineano la necessità di preservare lo status quo storico del complesso di Al-Aqsa, Haram al-Sharif e il ruolo degli Awqaf, Giordani, di Gerusalemme. A livello internazionale, UNESCO, mantenendo la città vecchia di Gerusalemme e le sue mura nella lista del patrimonio mondiale in pericolo, porta avanti decisioni e meccanismi di tutela volte a preservare il patrimonio culturale dell'area, riconosciuto a livello globale. Nel 2026 il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di mantenere invariato lo status della città vecchia di Gerusalemme e delle sue mura nella lista del patrimonio mondiale. In questo modo, la tutela di fatto del luogo sul terreno e il sistema internazionale di protezione del patrimonio culturale procedono parallelamente. Tuttavia, nonostante questo status giuridico internazionale e questa tutela storica, Gerusalemme e la moschea di Al-Aqsa sono ancora oggi teatro di forti tensioni e di controversie legate agli interventi sul sito. Nella decisione dell'UNESCO viene sottolineata la necessità di rispettare lo status quo storico del complesso Haram al-Sharif, moschea di Al-Aqsa, e di preservare l'integrità culturale dell'area. Allo stesso tempo, le incursioni provocatorie, i rituali religiosi e le tensioni legate all'uso del luogo sacro rientrano anche essi tra le questioni affrontate nell'ambito della tutela internazionale. In questi periodi di tensione, anche le restrizioni all'accesso dei musulmani palestinesi alla moschea di Al-Aqsa sono state sollevate in diverse occasioni. Preservare il tessuto spirituale e l'identità storica di Gerusalemme e della moschea di Al-Aqsa significa proteggere non solo il patrimonio di oggi, ma anche quello condiviso dalle generazioni future. Per questo motivo, la tutela dello status quo storico e dell'integrità culturale del luogo sacro continua ad essere uno dei temi più importanti dei meccanismi internazionali di protezione. Nonostante tutte queste pressioni, da oltre 1300 anni la cupola della roccia continua ad ergersi con solennità nello stesso luogo sacro. Le epoche sono cambiate, le città sono passate sotto i diversi governi, sono stati realizzati interventi di restauro, ma la roccia al suo centro e quell'eccezionale struttura geometrica che la circonda hanno preservato attraverso i secoli l'identità fondamentale dell'edificio. Forse il segreto più grande della cupola della roccia è che non porta il peso della pietra, ma quello del tempo. Cari ascoltatori, nel prossimo episodio scenderemo nel buio tunnel nascosti sotto le strade di pietra di alcune città. Seguiremo le tracce dei sistemi difensivi dell'epoca e dell'eredità della difesa in questa regione. A presto!
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!